mille traits. Mille traits, avrei queste contadine, cameriere, cittadine, marchese, baronesse, marchesine, principesse.